0: colore in festa degli italiani che ne è sempre l'allegria, noi anzi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta uno stobacan italiano, festa degli italiani.
1: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, salutiamo a tutti i Valtri qua, casa che si è qua attaccati 107.5 qua della Radio Lide, grazie a tutti i Valtri. Allora saluto qua anche al nostro struccabottoni, il Gabriele che è sempre giunto a portare avanti sto mestiere qua, grazie a loro. Saluto anche il nostro capo lo più grande Mauro Baumorbita, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Leader.
2: Il nonno viene contento, vero?
0: Nonno viene contento, le robe barzole. Sempre dico se sto lavoro qua va a parare, grazie all'ascoltatore, ma anche a quelli che mette mascarcella. Allora salutiamo tutti i nostri patrocinatori qua. La Commerciale Orizzonte parserà sui nostri irmãos come assetto verso Large Pase Alimentos, Free Prando Alimentos e Casa della Ua Buona. Le robe che fa sul meglio succo del Brasil, questo sì. E anche la cantina Bel Fior della famiglia Recchi.
3: Canta tutti, balla, cosita, se panda il mal. Dopo in mezzo la festa, guarda che animazione.
0: E dopo viene la festa, guarda che animazione. Le robe volevamo dire a tutti, va, se vuole partecipare qua del programma qua. Volevo mandare una gravazione qua, qualche parola gravata lì, può essere misturata su italiano, ma di preferenza tutto italiano, il dialetto veneto, come se parliamo qua. E il telefono qua della radio, WhatsApp, le 984-37-78-26.
3: La gestor della gambetta, quando lula mena intorno, la gestor della gambetta.
0: E quando lula mena intorno, gestor della gambetta. Scominciamo, Gabriele, con il programma di incolore, metto sulla bella ragazza.

0: sabe, alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti sabbi delle sia alle 7:30. Le robe mi sembra di se va a parare tutti sabbi, le grazie anche a quei che mette mascara, se la sacramento, allora parliamo presto del parserasso qua commerciale orizzonte l'ale è una gran agropecuaria ben montata del centro del Vado Est della rua nel Rio Ramo sento se il numero ben davanti della Cesa qua del Vado Est, tutti lo sa on dove che la Cesa neanche che noi va ma sa dove che la Hellera la vatica te fuori a mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vatica per casa pulersi bestiolette grandi come il bo piccolette come un ratin verso il gatti tartarughe caure pollastri, vari osei, piegure, cavai, porchi, tutti i bestioletti che vanno a casa che ti fanno il mangiare là. Se vanno vuole fare il mangiare a casa, lo riga concentrato, riga sal minerale, riga de mucho de misteri, per vanno a confezionare la vostra razione. Casa, sacramento, là che ne è di tutto, tutto là dentro che ne è. Misteri per fare su giardinaggio, ferramenta, tela, passare su le bestiolette. Papelaria, fin materiale scolare, che nella retro sa camminato e che neanche medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette. Varso mi sembra di che la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale Orizzonte. Varso. E adesso loro devo fare le domande dei mude fruttiferi. Loro vanno che piace di pomi, bisogna piantare le mude. Varso. E adesso è la epoca di domandarvi in presto là della commerciale Orizzonte. Passa là o se no consulta la Lenio con il telefono 35 54 32 20 con dito commerciale Orizzonte. E la commerciale Orizzonte è sempre parsera del comunità dell'interiore. Allora devo fare un invito, qual è il distantetto ancora, ma devo parlare quante volte della festa del San Roque, là della San José della Barra Verde, giorno 23. Allora succederci tutti gli antenati per andare là della festa là de San, in ora San Roque là in San José della Barra Verde, giorno 23 di agosto. Vara solo un invito della commerciale Orizzonte. Ho spaccato tutti gli ossi, con tutti gli ossi spaccati. Parliamo adesso della cantina Belfior. Cantina Belfior, c'è un bel un posto là per farti tirarsela. Guardate là il site della cantina Belfior per vedere che posto bel proprio. Ora su quelle recce là che ne è di tutto. È un posto per farti fare su festival, per esempio, farti di imprese, così o qualche dono della famiglia che ti fa gli anni. Se farti voler fare una festa, no, tanta gente, magari até fin 60-70 persone. Lui fa su mangiarla. E le fotografie, i ritratti vengono fuori bei proprio perché è un posto bel, guarda su. E tutti i mesi lo rifà su il Mena Rosso italiano, che è giorno 8, allora giorno 8 tutti vitai. Andare là del Mena Rosso italiano, una roba buona per l'amor di Dio, guarda su, ma bisogna riservare, sennò là che nella degustazione di vini, lui ciappa 7-8 vini, lui regala molto di vini differenti uno dell'altro, e fa la degustazione, te la ora durante la degustazione vado mangiando la formaggio, queijo, coppa, uvi di codorna, che ne è pipine, che ne è tutto, là vado andare degustando il vino e mangiando, e dopo te la ora del Mena Rosso sacramentato, che ne è codorna, che ne è cunici, vada su il porco, galletto, pollenta fritta, fasoi, troppelli, tortei, radici cotti, torta di sabbia, una muccia di lavori, tutto solo i due tipi di vini a volontà, spagare 100 fiorinetti, dopo non pagare più niente, ma bisogna riservare la barra solo 999-69-1909 è il telefono, o se no con me proprio per il mio telefono 998-11-14-82. Godito, cantina bel fior, un bel posto per mangiare ben pulito
2: nella Italia. Con le famiglie o gli amici sono arrivati.
1: Ecco voi da questo congrado del nostro amico Celso Salvador. Lui sempre si ascoltare, sempre mi conta storiette. Questo congrado a Celso, allora so Parone, so Fiola Giulimar, so fratella, la famiglia del Valte Salvador, la famiglia della Costa, tutti che la buona gente là della Villa Pedrini, grazie a loro. Andiamo a contare presto la storietta che mi ha contato il Celso Salvador, che ha detto che una volta che era un cristiano che era stata la colonia, ma i fiscali già erano della città, lui cria porchi molai, così porchi là, tá? E lui il fiscale è andato là un dia che ha detto ciao tagliante, che ha detto chi è che i porchi lì da mangiare, ah mi c'è sopra di mangiare là del ristorante là della città, e che do sopra di mangiare, no, il fiscale ha detto no, te puoi fare chi lo là, non da mia per dare chi sopra di mangiare, si lavora fermati con i loro olimpici, se no torno qua dei 30 giorni e ti pianto su una multa se non ti scambi che loro. Da. E che passato allora là dei 30 giorni, il fiscale è andato di nuovo là. E gli ha detto, te che dai, chiede mangiare che i porchi lì. Ah, dimmi che do. Che do lavaggio, che fa lavaggio con succhi, così da lavaggio, che do lavaggio per i porchi. No, non te puoi mia dare quella lì. Guarda, scambia che loro lì, fermi da che loro lì, perché qua dei 30 giorni vengo qua ancora e te è molto, è una multa grande, cioè, perché è la seconda volta che vengo. E ciò, cioè, là dei 30 giorni arriva di nuovo il fiscale. Là. Guarda, là non che ne porchi neanche uno. Dice, come che hai fatto che con i porchi? Ah, con l'esigenza vostra lì del fiscale, lì per l'amor di Dio non dà per fare niente, allora cosa 50 conti cada un che vai a mangiare fuori. E le robe, dove sto mondo va? Dio prete, bella sola. E devo suonare per la musichetta quando era piccina, mi pupà, mi portava a girare.

0: festa di italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Show, ritorniamo un'altra volta con il nostro Baccano Italiano in festa di italiani, che va a parare tutti i sabati le sia alle 7:30. E se va a parare, se come per colpa degli ascoltatori come il nostro amico Alessandro Boccardo, la donna di Ursun che Santa Catarina, che dice buongiorno italiani, e le robe un strucco un grande partito, il Boccardo che va a venire la festa di San Rocco in Giaborà giorno 16, le robe. Parlando di Giaborà, vi dà un strucco un grande Antonio Tedesco che ha detto buongiorno pessoato, grazie. Allora partito Antonio, per un strucco un grande partito, e tutta la tua famiglia, Gerson Damasio che ha detto ottima programmazione, grazie. Allora di un elogiano, anzi restiamo con la vola massa qua, e le robe. E Luis Pasini che ha detto buongiorno, buongiorno al Beto Pasini, loro sul con grande a te e tutta la famiglia Pasini. Ecco che è un cristiano, il Marcone che ha scritto, mandato un recado, là, mettelo fuori là, il Silvano Marcone.
2: Buongiorno. Tutte sane? Mio, nel muore delle vacche, chi è la sacerdote, non sono la sacerdote. E muore delle vacche, mamma fa il formaggio, di cui mamma fa il formaggio. Manda una musica per noi, lì. Possiamo la musica, aquela... Omar, vem cantar-me, sim senhor. Eu não sei o nome da música, bem certinho. Mas manda pra nós aqui, São Cristóvão Las Lopes. E domingo que vem tem festa aqui no São Cristóvão Las Lopes também. Tá bom?
1: Ecco, allora va la sua domenica che viene in festa San Cristoforo Lacerdopolis, eccolo, demola qua un pochettino, Silvano, viene fuori la tua musichetta là, la catemo fuori presto, ma avanti parliamo di irmãos come aceto, vi dire che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, lo Stefan chi lavorerà, avanti consultare irmãos come aceto, lei la più gran loggia, lei piena di novità, piena di lavori, piena di prodotti di qualità, piena di prezzi bassi, guarda, dove che vado a fare il mio negozio, là le condizioni di pagamento, vado che le fai, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, 28, 30 volte, vado che sa chi fa che lo la sol proprio, irmãos come aceto, per propiziare una facilità del negozio, così ti avrà sotto. Consultela allora con il Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 35 25 12 33. Godito, meglio negozio da mobili, elettrodomestico, sempre con irmãos come aceto. Dividom, parliamo adesso dell'Argepaz Alimento, verso la fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci, sa che ha camminato 25 anni sempre in cerca di far su prodotti cada volta meglio, prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, mette via in testa che le marche lì, se vanti che piace le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette, i cani, i gatti che piace, declarazione lì, Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì, se fatte per la Argepaz Alimento, prodotti di qualità, lo so che Dio cresce cada volta di più, la back di ottende di stotte stadi della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, sinal che se la cresce tanto perché la fa su prodotti di qualità, godito Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, tre marche della nazione fatte per la Argepaz Alimento. Pensia che l'era facile, Madonna, un strucco grande a Claudio Coppi, un strucco grande a tutta la famiglia Coppi, specialmente al nostro gran amico Claudio, che è ascoltatore italiano di prima qualità, grazie a loro. Se pensia che l'era facile, Madonna, mette il paglione in pull di fe a saltare, un strucco grande a Giusto Ratti, un italiano di prima qualità, quando un pochettino di Giusto mettiamo su una musichetta con Valti là dei Cacciatori del Bosco, verso, parlando di Ratti, mi dà strucco anche a Vilso Ratti che ascoltano anche, grazie a tutta la famiglia Ratti, che ne è il Mingo, no, il Mingo è mia, Cristiano adesso è nato con la, che ne è i fiori di Mingo là, e tutta quella buona gente, famiglia Ratti, conosco una mucia di gente lì, grazie a loro. Silvano Marcon, che abbiamo cantato fuori la tua musichetta, ascoltala, quella le dice così, con mare, vieni a cantarmi, sì o no, ho tanti a far, ma vieni, ora mettela su, Gabriele.
3: La comare Alice, come stiu comare?
4: Ah, per quella staria anche a me, dimmi, ma so ancora sotto i remedi, sapete?

0: Ma mi c'era tanto premosa di vedere sto tosetto, che guai!
1: A lui non incomoda, lei che neanche un angeletto, lo solo giù ci addorme.
0: Ma

0: quella sì, è. Basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quel della Marietta.
1: Sti neanche a parlar con mare, come hai visto un dialetto cosita?
0: Penso mare proprio, la mega ditto, con la sera buona per fargli.

0: ancora més intrigat de caminar, ma el problema suo è che la mia voce è da sal de pepe.
1: Che anche il mio uomo può lui se non è bene il suo traghetto.
0: Ah, signor, che fatica questi uomini.
2: E allora le comare le se mette a ciacolare, sono affari del compare se le vengono mal chiamare.
1: Stamina.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua anche la leader, tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Andiamo avanti con il nostro Baccan italiano, ma bisogna che parliamo dei nostri patrocinatori qua, e parliamo presto della Free Prando Alimenti. Vuoi dire che avanti ascoltatori che piace la maniera, portiamo avanti questo Baccan qua, compré qualche prodotto con la marca Free Prando, per vedere che prodotti buoni vado a comprare, barato, e comprare robe buone. Sacramento Free Prando, che è la marca di quel gabbagna, i gas salami, i gas crepole, i gas coppa, queijo de porco, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, va sole, le robe, allora che i prodotti lì che te forte il vostro supermercato, la vostra confidenza della, e compre su che la marca lì per aiutare qua il programma italiano e con mangiare su robe buone, sacra mia. E vuoi dire che vado i fabbricieri fuori per le comunità, e tutti i bari, te le città, quando andai a fare su festa, e il caro chef è sempre se la carne, che la carne è l'invito per la prossima festa. Allora la Free Prando è specialista dell'attendimento delle feste, sacramento. Quelli che fa una volta la festa con lui fa di nuovo, perché lui risiede parole, se va a domandare tal carne, viene tal carne, se domandare robe del tipo di carne che va a domandare, la viene ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, sacramento. Allora volevo che il medico siete, allora consultela la Free Prando, 3520 10 74, se e il telefono col dito Free Prando Alimento. Ecco, adesso parliamo del meglio succo del Brasil, che l'è fatto per la casa della Ua Buona, questo sì, portelo in tola, che a vostra famiglia la merita il meglio succo del Brasile, le robe che se questo sì, 100% naturale, non ga conservante, non ga niente retto, solo uo bordeaux di prima qualità, per quello che ga diventa il meglio succo del Brasile, vada su, fatto per la casa dell'Ua Buona, che tutti sanno anche fa su il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, l'Alto Uruguay catarinese, qua vada su, che robe d'altro mondo, che ne 30 e pochi prodotti differenti, un declaccio neanche a buoni tastarli medi, sacramentati. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la cooperazione Borà, prodotti nostri per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, là della casa della Ua Buona, e questo sì!
2: La uva madura, un
1: è un bicchiere di vino, sto con grande a Preto Lazzarotto sempre insieme con noi, grazie a loro, che ha detto ottimo finale di settimana, partire per tutta la famiglia Lazzarotto. Parlando di Lazzarotto, vi dai sto con grande a suo zio che siete star qua e la Byron Zulin in Joaçaba, il Lazzarotto là, tutta la famiglia, grazie a loro. Ecco, mi dai questo con grande aiuto, ricalcati anche il gadito, il tuo programma le buon'ora, ma vi porto là dietro la tela, letto e l'olligo. E l'era questo con grande, tutta la famiglia ricalcati, la famiglia là dell'Ademir, la famiglia del Juan, grazie a loro. Sima il monte là del Giamorato, della linea Fresa, che nella famiglia Darol, la famiglia Bussacqua, tutta quella buona gente là, e il Facin, tutta quella buona gente là della linea Fresa, grazie a loro.
2: E vivremo felici nel feste del mondo.
1: E la festa, la U e la Madura, eccolo ora, vada sotto con grande l'Ayrton Andrione, anche insieme con Andy, sotto con grande Andrione, partì e tutta la famiglia.
2: E viva la festa, la U.
1: E parla in vin, mettiamo su il vin le buon, allora, già che fuori la, il vin le buon, è un bel bicchiere.

0: ad italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Ecco l'ora proprio per la presentazione Parisotto Show. Sto con grande la Mario do Pissoli, mio conterraneo, ma so che le lei tre Sicilia, sto con grande a tia Mario de tutta la tua famiglia. Che bada qua, che ma qua il Valmir, cittadini, guarda, sono cittadini, lodo il balneario Rincon, che dito buongiorno carissimi italiani, un strucon a tutti gli ascoltatori, grazie allora Valmir, cittadini, guarda, sono, conosco ben a tua terra, là il balneario Rincon, quando viaggio, ma avanti dell'anno 2000 ancora, là per 1990 e pochi, mi viaggio là del sud di Santa Catarina, là, e mi fermi là della linea della... là della BR, là, com'è che le sei il nome, là, guarda, non mi ricordo, là in Sara, e andiamo là della Praia del Rincon, era questo con grande onore a Valmir, grazie per ascoltarlo, anzi, va divulgando là del balneario Rincon, guarda, sono in dia sempre della Praia, là, dica che in italiano, gli ascolta che il matto là il Val d'Oest, era là della leader, tutti i sabati delle sia alle 7:30. È il cacciatore del bosco, quelli va Sergio Fabretto anche insieme con altri, lui che l'era componente del cacciatore del bosco. Qua un pochettino mettiamo sulla musichetta vostra, Sergio lì. Grazie allora! È proprio la voce sua lì, mette su Sergio Fabretto che canta lì. Alzando gli occhi al cielo, voleva fare salvati in ustedo a Sarco a testa bassa a sé, gli occhi al cielo. E le robe parliamo adesso della Commerciale Orizzonte, vi dico avanti che ascoltatori, che la Commerciale Orizzonte è un'agropecuaria ben montata, ben facile, che sta fuori qua della Rua Nere, un ramo centro del Val d'Oest, ben davanti della Cesa Matriz, tutti lo sanno dove che la sei, verso la che te fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette, se vatti vuole verso la mangiare, casa l'origine concentrata di gas minerale, che una muccia della ora la rete, piena che la ora la ferramente, che ne mestieri per giardinaggio, che ne tela passare sulle bestiolette, papelleria, materiale scolare, fin materiale scolare che nella rete sta cambiando medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette, che te fuori la mi sembra dico che sei la vera farmacia delle bestiolette, sei la Commerciale Orizzonte. Allora se vatti voler cantare su ricevere un attendimento specializzato, prezzi buoni e prodotti buoni, Commerciale Orizzonte se è il posto. Adesso lo di far su riserva dei muti di fruttifere, verso l'ora vatti che piace mangiare i pomi, bisogna piantarli sacramenti. Allora, riserve le mude là che viene fuori a mude, belle, buone e barate, verso con l'ENIO, con l'equipe di lavoro, l'alto level 35 54 32 20, con dito Commerciale Orizzonte parserà, sono nostro e parsero vostro anche. Ecco, guarda solo il nostro amico Alessandro Boccardo che ha scritto ancora la pa' italiana, la nostra compartita e tutta la toffa mia. Dai, questo con il cookie save mondo, il cookie save mondo, lui che suona gaita de bocca, suona violone e canta della mesma ora. E le robe, lui che già era componente di gruppo incantando si va a vedere là di Uru Sangue Santa Catarina, sto con grande a tutto che la bella gente là del sud di Santa Catarina là guarda su con l'audienza là del sud della Praia del Rincon, mi ha legato adesso Uru Sangue anche, grazie a loro.

0: là è il posto del vin, lei è la capitale del vin qua della nostra regione, là latte l'oro della linea Sagrado Catefora, la cantina Belfiore de la compra su vin l'origana mucho de viga, vin Bordoiga, Erbi Monte, Cascadura, Isabel, Concorde, Similão, nel Ghetto, il Vinghetto, che solo loro sanga e qua in oro che nel Vinghetto, guarda solo loro su quelle reti. E loro sempre fanno il Mena Rosto, loro giorno 8 di agosto, che nel Mena Rosto, là della cantina Belfiore, Mena Rosto, per quelli che non sa se un magnar tagliando prima, qualità loro fa prima che fa la degustazione del vin, che dalla muccia di vin che loro fa. E te la degustazione mi va mangiando formaggio, salame, vara su luvi di codorna, crepole, che ne è di tutto là insieme. E te la ora della degustazione. Dopo te il cardapio, immaginarsi solo il Mena Rosto, che ne è codorna, che ne è cunicio, che ne è porco, che ne è galletto. E che lei accompagna con polenta, fasui, tortei, radici, cotti, vara sul torta di salvia. No, muccia di mestieri, mangiare tagliando prima qualità. E vin, due tipi di vin, la volonté, la notte intera, verso le paghe solo 100 fiorinetti, ma bisogna riservare, là se no il posto è mio tanto grande. Allora il telefono è 999-69-1909, 999-69-1909, e il telefono, se no potete riservare con me proprio, il telefono è 998-11-14-82. Godito, cantina Belfiore, onde se magna di tutti i prodotti bei proprio. E andiamo a sette Sarandini, andiamo su, no? La sette Sarandini, cima al monte, la verso con grande a tutta quella buona gente, la famiglia Meleri, la famiglia Seccat, Colombo, a tutti quelli che ascoltano avanti là da sette Sarandini, grazie a loro!
1: Con allegria, in tua compagnia felice.
0: Se fa compagnia felice sarò. E le rabbustro con grande al Bocconi, che brutto figura tagliando in prima qualità. E quel sile italiano proprio noi atti quando se catemo parliamo solo italiano, il Bocconi del motosicchi, che il va sempre. Quanti anni che il Cristiano vi dice che lei ha un 30 anni che lavora con la motosicchi qua nelle città del Vardoest, cioè a Sabba. E le rabbia a tutta la famiglia Bocconi, questo con grande a tutti che la bella gente, specialmente quel del motosicchi.
1: In tua compagnia felice.
0: La compagnia felice sarà, vi sto congando anche il Nelson Trucco, la famiglia Trucco, il Nelson, là, il Jatir, tutta quella buona gente là, a Luri anche e sua famiglia, no? A tutti gli ascoltatori là della famiglia Trucco, grazie a loro!

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera, tutti sabi se il bacan italiano qua in Tela Leader delle 6 alle 7 e mezza. Restiamo contenti che con tutti i fatti che ascoltiamo andi valorizzando il nostro porro lavoro, ma lo snacchiamo fuori qua tutti i sabi della maniera che noi andi che mi imparare fuori per le colonie. Ma bisogna che pare seguiamo altri ascoltatori che sia la ragione principale, ma che quei che mette mascar se la sacramento come il rimosco come assetto. E voi dica avanti loro ascoltatori che avete di scambiare i mobili della vostra casa. Poi l'erso la nome che va a la loggia se Catanduva, più grande loggia della regione qua. Ma avanti potete consultare che loro vanno a negoziare facile, facile. Poi l'erso andove che fuori che avanti l'unica una logistica perfetta potete essere Freiburgo, Cassador, Le Bon Regge, verso il Frei Rogerio, porta presto, presto la mercatoria latte alla vostra casa. E la volta che ti fuori sempre il meglio prezzo, il meglio attendimento, la meglio qualità dei prodotti, verso le condizioni di pagamento, volte che le feste vuole farle in 10 volte, in 10, 12, 18, volte che sapesse camminato. Allora che volevo che il medico si sia solo il mosco, ma sento per propiziare che le robe buone lì di negoziare, mobili elettrodomestici. Così ti consultai là con il Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro. Il telefono è 35 25 12 33, godito, irmãos, come assetto.

fa pure. Guarda che sto comprando un'altra volta là in Catandù, un'altra volta no, la prima volta là in Catandù, il Sergio Tomasi, la famiglia di Sergio Tomasi che ascoltano avanti, la famiglia Menegasso, Benini, tutta quella bella gente là di Catandù, grazie. Andiamo a contare un'altra storietta. Questa qua è stata il gordo là della, del rec, là della cantina Belfiore, che la mega contata, che ha detto che una volta là della linea Sagrado, ancora in cui fa su catechismo, catecismo, né? Allora la catechista là che spieghi i tosetti là, spieghi allora quei che fia pulito indietro il cielo, le vantaggi, le robe buone che c'era in cielo, che era una vita buona di qua, di là, e Gioanini era mia di non prestare tanta attenzione come che c'era loro. E allora là che ne era un disdotto 20 video l'unica la volta là mi ha detto il gordo là, e allora la professora di spiegare su che andate il cielo il posto meglio che ne è per persone buone là è il posto quando morì. E allora la professora che ha domandato, la catechista che ha domandato, chi vuole andare al cielo leva su la mano, il man, tutti che leva su la mano, e Giovannino. E allora la catechista che ha domandato, Giovannino, non ti vuoi mai andare al cielo? No, la mamma che dice dopo se finisce che ti sembra per andare a casa. E le robe, gordo, sacra, sono là della via sagrata per quando sai che le robe. Dio prezzo, andiamo avanti. Questa qua era la musichetta che mettiamo su adesso, siete qui, Cacciatore del Bosco. Andiamo a vedere se mi ricordo tutti i componenti del Cacciatore, Sergio Favretto, guarda solo. Angonese, che ne è il Felicetti, il Brancher, Sasso Brancher, Belegante, il nostro gran amico che l'è andato, Bussacco, ma lo mettiamo sulla saletta, Bussacco, tutta quella buona gente. Non mi ricordo se come video che ne ho dimenticato qualche tu. Ratti, oh, sa che mi ha detto, io sono Ratti, italiano prima. Allora, tutti i componenti allora, del gruppo Cacciatore del Bosco, mettiamo su Porta qua un litro di vino.

0: di italiani a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, per quelli che non sa chi che parla, che fa su quella, il mestiere là con il Parisotto Ciò, il Nando è spessato. Ho visto lì, quasi è stato nominato, non so che, lì della cultura di Santa Catarina, e mi affiacco il nostro gran amico Nando Spessato. Lui mi dice che le dio dormire queste ore qua, mostro con grande, sono pupazzo, mamma là. Il Fermino e la Teresina vi dico di ascoltare la di un bebe di Cimarron. Grazie a loro, sto con grande a tutti gli altri della famiglia Spessato.
2: Di qualità che era.
1: E parlando in famiglia, vi dico sto con grande la famiglia Daros, la famiglia Daros, la Claria che ha scritto qua. Dai, sto con grande a tutta la famiglia Daros che siamo qua di ascoltare qua a Sabella. Robert, grazie a loro. A ti Claria e tutta la famiglia Daros, sto con grande qua del programma italiano. Ecco allora, andiamo avanti con il nostro mestiere qua, parlando un'altra volta della Free Prando Alimento. Vedete che avanti ascoltatori che la Free Prando Alimento è una marca di carne specializzata, di prodotti di prima qualità. Allora avanti che piace la maniera, portiamo avanti sto bacan qua, andate al supermercato della vostra confianza, comprate su qualche prodotto con la marca Free Prando. Allora i calabrese, i bacon, i coppa, i queijo di porco, i crepole, salame, bagna, carne imballata a vacuo di tutte le maniere, va sul lacate fuori tutto il vostro mercato della vostra confianza qua della nostra regione. Prodotti specializzati di prima qualità con la marca Free Prando. E vedete che avanti fabbricieri, telecomunità, i bari quando devono fare su festa. E caro chef, sempre se la carne, loro la Free Prando se specialista dell'attendimento delle feste sacramento. Quelli che fa una volta con la Free Prando sempre ritorna a farla, perché loro risiede parola. Lui se va a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo sacramentato. Allora consulti là, sempre là con, il Free Prando al telefono 3526 1074 1074, se il telefono della meglio marca di carne qua della nostra giornata, prodotti di frigorifico, se Free Prando
2: italiano di qualità. Viva, viva, viva
1: italiano di qualità, succo di uva. Parliamo adesso della casa dell'uva buona, che tutti sanno fa su il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua l'Alto Uruguay catalinese, tutto il medio est Santa Catarina, il meglio caffè coloniale. Vatti, pensi che mi sono di parlare busie della per vendere 30 e pochi prodotti differenti, un declato va a segnare bonita starli in medi sacramento. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la cooperazione, vorrà prodotti nostri nella nostra colonia, per quello che deve è il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina. E non ho paura perché parlare delle sempre piene di gente delle 6 e mezza della mattina fino alle 10 e mezza. Allora sta ora qua, e beh, che ora di mangiare il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua verso il latte la casa dell'uva buona. E senza parlare che la casa della uva buona fa su il meglio succo del Brasile. Mi sembra di dire che c'era il meglio Santa Catarina, adesso che passa via frontiere è il meglio succo del Brasile. Se questo sì, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, è il meglio succo 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, niente. Sol uva Bordeaux di prima qualità, per quella che ha diventato è il meglio succo del Brasile. Questo sì, tutti i lavori buoni lì fatti per la casa della uva buona.
2: L'allegria del primo canto e il sapore dell'onestà.
1: Ecco allora, mandiamo un strucco grande alla famiglia De Martini, specialmente il nostro amico Clarino De Martini che ascolta avanti. Grazie allora a tutta la famiglia De Martini che qua in Joaçaba e Regione Guinea Muccia. Grazie a tutti gli altri. Motore a Mareiros, anche il mio tocaio di un classico Marchioro là e tutta la sua famiglia che sempre ascoltano avanti, grazie a loro. La famiglia Gomes là del Darcy Gomes, la famiglia Ramela, tutti che lavorano gente là di Mareiros, del Val d'Oeste, grazie a loro. Boa Esperança, tutti i nostri ascoltatori là di Boa Esperança, il Pacifico la sua anche, grazie a tutti quanti che ascoltano la radio leader e il bacan italiano qua del Parisotto. Ecco, devo contare un'altra storietta. Te sai, Gabriele, che una volta che era un cristiano, la femmina laurea a casa, fece sui lavori di casa, e lui laurea fuori, ma non guadagna mia tanto. E mi è educativo con la femmina là. che ha detto femmina bisognaria che te mi aiutasse a cattare un po' di soldi per agguantare che la, il nostro orsamento qua della casa. E lei ha detto, ma vuoi far che? Solo se vuoi rodiare la, la sporta in volta te la ruota. Vuoi fa, fa su di quelle lì. Allora lui, il gatto palo è andato là da un paro di dici, è andato via con la sua sporta rodeando te la città così. E là da un paro di dici l'ha dato 501 fiorini a lui. Lui guarda qua, allora ti volevi che ti giutea, adesso guarda qua, con 501 fiorini. E lui è stato contento che ha ricevuto i soldi, è stato meno contento. E gli ha detto, ma qualche le, il ponduro che gli ha dato un fiorinetto solo. E gli ha detto, tutti? Era bene un fiorino. Oh, si è cambiato dove sto mondo, vale robe di parlate alla radio, quelle lì. Mettiamo sull'altra bella musichetta e l'allegria, la via dei giovani.

0: Na, sesto il bambino e le robe vanno sul... Andiamo avanti con il nostro mestiere italiano, con il bacan italiano che va a parlare qua tutti i sabbi delle sia alle 7:30 qua in tela Radio Leader. Se va, grazie agli ascoltatori come il Gilberto Vittorazzi, grazie a loro, su comparcie tutta la toffamia là de oro Santa Catarina, grazie a loro. E come ho detto, va a parlare grazie agli ascoltatori, ma quei che mette in mano scarsella anche giù una muccia che parserà sul nostro qua la commerciale Orizzonte. Ecco loro, parliamo dell'Uri, verso loro, fatti che avevi bestiolette a casa, vada. Volarsi qualche tipo di bestiolette grande come il bovaro, sono piccolette come un ratin, vada, tartarughi, gatti, pollastri, caure, can, osei, piegure, cavai, porchi. Tutte quelle bestiolette che vanno a casa, che te fuori mangiare latte, la commerciale Orizzonte, Sant'Antonio, se vanno a voler far su il mangiare a casa, potete comprare su concentrate, sal minerale, che l'anca, che ne qui lavori là, sacramento, ma un malagro per quale, là è piena di mestieri, che ne tutto solo a far su giardinaggio, fermentagliata di tutte le maniere, tela passare sulle bestiolette, che ne papelleria. Fin materiale scolare nella retro sacramentato, medicamenti di tutti i tipi di malattie della vostra bestioletta che fuori là. Mi sembra di che se la vera farmacia delle bestiolette se la commerciale Orizzonte, vada solo adesso le ore di domandare le mude fruttifere, l'ora valti che piacere i pomi, bisogna piantare le mude sacramentate, adesso è la ora di domandare le mude fruttifere della con legno, con l'equipe del lavoro, sino all'Igheve, là al telefono 35 54 32 20, commerciale Orizzonte, faccio che sta fuori, ben davanti della chiesa qua del Vaud West. Parlando di commerciale Orizzonte, loro sempre invita, loro sempre parceri delle comunità dell'interiore del Quebec, di fare un invito qua, là per la festa là di San Giuseppe della Barra Verde, in ora San Roque, giorno 23 di agosto, allora tutti invitati andare là il 23 di agosto, là del San Giuseppe della Barra Verde, con la festa di ora San Roque, riservi là con le di mare, il numero là 998 989 16 52 17, o se no con Giovanni, verso Giovanni anche là da Barra Verde, e il telefono 988 09 11 71, tutto che la bella gente là di aspettare, vatti mandarti la gran festa allora là del San Giuseppe della Barra Verde. Parlando di San Giuseppe della Barra Verde, sto congrando a tutta che la buona gente là della bella comunità là di San Giuseppe della Barra Verde.
1: La mattina alzata e la campagna aspetta, tu prendi la sappa sulla stradella stretta.
0: Sulla stradella stretta, guarda, sul volena stradella larga per andarti alla cantina Belfior, là è quasi tutto asfalto, là te la linea sagrada e oro, guarda, su. Il nonno diceva sagrado crocò di Gesù e le robe, guarda, su. Allora tutti i vitali, giorno 8, che nell'altro meno arrosto tagliamo un mangiare, per quelli che non sa cosa sia meno arrosto, se un mangiare tagliato di prima qualità, fatto per la cantina Belfior, allora su quelle recce. Tutti vanti del mangiare italiano, loro fanno una degustazione dei vini, ma adesso allora te la ordine di degustazione, vanti, tastè un pochettino di questo, tastè un pochettino di quello, e andiamo mangiando su salame, ovi di codonna, pippine, che ne è coppa, che ne è formaggio, una moccia di robe per regare il vino che vanti degustare, e dopo te la ora della cena, che il cardapio italiano, allora vanno solo. Che ne è codonna, che ne è cornicio, che ne è porco, che ne è galletto, che ne è pollenta fritta, fasui, tropei, tortei, radici cuoti, torta di sabbia, sacca mia, se un mangiare italiano di prima qualità, e paga solo 100 firinetti dopo beve vino la volontà la notte intera, solo fin le sia, perché il gordo l'ha mega detto le sia da mattina e para via quei che restano con la... e le robe, ma bisogna riservare perché è mia tanto grande là il posto, allora se per solo ricomenda, allora il telefono là è 9 9 69 19 09, se no con me proprio il telefono 998 11 14 82. Cantina bel fiore, un bel un posto di mangiare belle robe, fare solo e bever bel vino.
1: Sempre a cantare,
0: sempre a cantare, sto con grande a Sergio Zibetti che ascolta sempre noi, a tutta la famiglia Zibetti, grazie a loro, a famiglia Parisotto, la di Sergio Parisotto, la della RZ Parisotto, l'Alviero, sto con grande a tutta quella bella gente là, grazie a loro.
1: Sempre a cantare,
0: già che è fuori un'altra bella moschetta, come porti il cappello bella bionda là con la Concordia.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò, tutti i sabati le sia alle 7:30 qua della Radio Lead. Grazie a tutti i vari ascoltatori. Qui dai questo congrande al nostro amico Luis De Martini, là del Rio Verde Goiás. Buongiorno a tutti, buongiorno a te e Luigi e a tutta la tua famiglia, Luca e Gaun Commercio, là del Rio Verde Goiás. Ma ho visto questa settimana che c'è un pregiudizio, per che ho visto la te che è postata là. Luis De Martini le quasi crea che ha un 8-10 capelli, è andato del barbero tagliare i capelli e tocca pagare lo stesso neanche che capi 5-6 mila. È mia vera Luis De Martini e le robe che ho visto là, e ha un 8-10 capelli là del barbero di tagliare i capelli. Oh, sacramento, siamo di uno scherzato.

0: parlando sempre piena di varietà, parvati, prezzi e buoni, meglio attendimento, guarda, sulla logistica perfetta, vado a poter essere là, Desortea, Camposnovo, guarda, sul oro, Capinzal, tutti i posti là, lo riporta presto, presto la mercatoria là. E se... va, se Valtteri vuole farle con condizioni, condizioni Valtteri che le fece, se vuole farle in 10 volte, compri su in 10, di sdotto 23, 30 volte, Valtteri che sapeva chi fa che lo rilassò, lì rimasto come assetto proprio per proporzionare la facilità per negoziare così, te consulta là col Sergio, col Valerio, con l'equipe del lavoro, e il telefono 635 25 12 33, godito, meglio negozio della mobile, elettrodomestico, sempre con i rimasto come assetto. Eccomi da questo congresso al Milt, la Veronese, Rigo, a tutta la famiglia Rigo che sempre porta fino là dietro là della sala d'ordine per ascoltare il tale amato qua. Grazie allora a tutti i vati là di Santa Elena, il Baschera insieme al monte, là il Chico de Barba anche che ascoltano altri, grazie a loro.
1: Mai più la guerra.
0: È sempre la pace, italiani, voi la pace, mai più la guerra. Parliamo adesso dell'Argepase Alimento. Argepase Alimento lo fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti, per i pesci. Se vanno che piace delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace, che la marca della sua che fa su l'Argepase. Allora mettevi in testa che le marche di Boli, Primus, Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì si è fatte per l'Argepase Alimento a 25 anni. Sempre in cercando far su prodotti cada volta meglio, sacramento lui sempre prima far su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gabbie sempre salute, sempre col pelliso. Loro mette, portate che era la razione lì, la Boli Primus, Premio Speciale e Primus Gold per le vostre bestiolette, che mi sono sicuro che le magna pulito, pulito, e le resta contenti, godito Argepase Alimento.
1: Il mare, la marina, la passa in
0: monte. Passa i monti, il mare, la marina, le novità che sto congrando alla Santa Elena, tutti i nostri ascoltatori là, la famiglia Chioca, la famiglia del Leder là, Chioca che ascoltano, tutta la famiglia Chioca, la grazia allora, famiglia De Martini, il Negão là, che le sempre insieme, la grazia allora, Bernardi, verso il De Marco, Zivecci, il Ciucin Lago, tutta quella buona gente, verso il Brutto là, il Brutto Albiero, il San Ciro Albiero, che la buona gente là, Santa Elena, sto congrando a tutti i Valtteri.
1: Me gusta dire cosa che se de bello.
0: Me gusta dire cosa che se de bello. Andiamo a contare un'altra storietta. Te sei Gabriel che una volta un cristiano e era tre fratelli. In dia sempre il barco, sempre i loro beveva una cacciassetta cada uno. Sempre una cacciassetta cada uno. Era di stare qua in Val d'Oeste. E c'era uno andato per una banda, uno andato

0: Wasabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani, qua in Tela Leader.
1: Proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Leader. Grazie a tutti quanti che ascolterà la festa, la via in fora, ma bisogna che parliamo anche di quei che mettono una scarsella, sa camminato come la free prendo alimento, free prendo.

Guechino, questo è una marca del de frigorifico di prima qualità. Allora vado che piace la maniera che portiamo avanti sto bacan qua con pre prodotti con la marca Free Prando, che sei spezionatissimi di qualità e buoni sacramentati. E loro ga bagna, ga salame, ga crepole, ga coppa, ga queijo de porco, ga calabresa, ga bacon, ga carne imbalada a vácuo de tutte le maniere. Loro succolerete e vendete supermercato da vostra confianza e domande con la marca Free Prando. E voi dite che vado Fabrizieri, fuori per le colonie, te i bairi, te le città. Quando devi fare su festa, il caro chef Zela Carne, sacramento della Free Prando, sei specialista dell'attendimento di festa, sempre quei che hai fatto una volta in ritorno a farlo, perché lui risiede parola se vado a domandare tal carne, viene tal carne, ben tagliata con poco osso e poco prezzo, sacramento. Allora, consulta l'acqua al Free Prando, al telefono 635 26 1074 Z. Il frigorifero, il telefono della mia marca di carne qua della nostra regione, che si è Free Prando. Vengo la musa, sono infortunato. Per le mandare la casa dell'uva buona che fa sul meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina. Qua guarda, tutti i sabbi delle 6:30, solo sabato delle 6:30 alle 10:30 diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, Alto Uruguay, Catarinese. Qua c'è la casa dell'uva buona, 30 e pochi prodotti differenti, un declato segnato a buoni tastali, medi, sacramentati, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Saborà. Prodotti nostri qua dalla nostra colonia per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina. Tutti i sabbi, loro là. E la casa dell'uva buona anche fa su è il meglio succo del Brasil, mi sembra dire che c'è il meglio succo di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere e se è il meglio del Brasil, questo sì, 100% naturale, non c'è conservante, non c'è succo, non c'è niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, che è per quella che è diventato il meglio succo del Brasil, portelo in tola che la vostra famiglia la merita, è il meglio succo del Brasil, che se questo sì. Sei fortunato! E mi dai questo con grande il nostro gran amico Reinaldo Pagno. Reinaldo Pagno, Varasso, grazie a loro, questo con grande a te e a tutta la tua famiglia. E il primo cordazzo, Varasso, il primo cordazzo anche insieme con altri qua, grazie a loro. Mi dai questo con grande, lui che dà questo con grande al Pegoraro, il Pegoraro che sa che sono cugnato là dei Bian, i Bian, questo con grande a tutta quella buona gente, i Bian, Tangarà, Varasso. Specialmente al Pegoraro che si è cugnato e cose. E mi ha detto Pegoraro che lei, il Reinaldo, mi ha mandato per essere partito il dojo. Sa che mi ha detto che casa spaccare il motore fuori là, non siamo mia, stai buoni portarlo rento in co. Ma allora sappiamo che viene, lo mettiamo su, ma mettiamo su l'ora partito, l'ora Pegoraro, la Valsugana, mettela su.

0: Ad italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Choc, tutti sappi quanto è il vacante italiano, quando le sia le 7:30 qua in la radio lì, il nostro gran amico dell'Antonio Antonio Lago, va solo un italiano di prima qualità che ascolta sempre Nuanti, grazie a loro sto con grande partito Antonio a tutta la famiglia.
2: Vieni qua lavoro, manco tutti di insieme al giornale, altri vede il personaggio, mi son quel che fa di tutto, son bauco,
1: ma son bauco, ma non tanto, mi dai questo con grande anche. E la do a linea abbatti, guarda solo il mostaccio, lui le abbatti proprio il mostaccio, là la sopparona, la Elvira, no, lei vira Ligia, Elvira le piveccio, mia vera, la Lisa e la Ligia che siamo in conterranea la giornata, adesso se sta qua con il nostro amico mostaccio, grazie allora, nostro congrande a tutti qui là della linea abbatti, il Milton, la Veronese, Enrico, sempre di ascoltarlo avanti, grazie allora. Guarda solo a tutta quella buona gente là di Nuova Petropolis, anche il Rivelino, guarda solo il Fabro, la famiglia Bugarelli, il Bisinella, il nostro maestro Bisinella, anche che si ascolta sempre in un anno. Grazie a loro! Ma guarda tutte che le bosse finisse presto anche a cosa che le ruine, perché nel programma nostro le di non darmi avanti e andare, ringrazio qua la Commerciale Orizzonte Parserà, sul nostro Mosco Masseto, Arge Pase Alimento, Free Prendo Alimento e Casa della Ua Buona che fa sul meglio caffè e il meglio succo del Brasile, che se questo sì, la cantina Belfiore andove che se fa sul meglio men arrosto del Brasile, vada su le robe là, te la linea sagrado crocodile di Gesù di il nonno là, grazie a tutti i vari collaboratori e patrocinatori nostri, ringrazio anche il nostro struccabottone Gabriele che è giunto a portare avanti la cultura italiana, ringrazio a tutti i vari, vada su. E adesso restiamo qua col sabato show con il nostro amico Di Neghi, con Salve Svarasol. Saluti a tutti e fin sabato che viene!